0: tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così. È così.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Io

0: Do you find yourself reaching for reading glasses more often? Lens procedures at LASIK MD can help you see clearly at every distance without relying on readers or contacts. Start enjoying the little things again. Book your free consultation today at LASIKMD.com.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno.

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

è solo un codice. Codice su queste linee, solo un codice. L'11 settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice. Codice.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio,

Chiamo l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai via.

adesso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: invece.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

ciascuno si trova rinato. A un momento silenzio era giusto arrivarsene.

0: Grazie. Grazie.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Prendo quella che sorride per sembrare come voi. Coi ricordi faccio l'asta, c'è chi compra, chi no. Vendo a tutti il crocefisso di un dolore che non ho. Ma tu almeno, tu che sai, non dimentichi.

quasi quasi cambio gioco, tutta colpa del croupier. Giocherò con la pistola come quando ero cowboy, solo invece che alle vacche

i tuoi li ho capiti bene. E visto che ho capito, mi verserò da bere.

capisco che paura possa farvi questo mio male, io non lo so.

Dopo tutto è così qua. Un po' siamo cambiati, l'età si affacciano i ricordi per un attimo e poi

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nel Golfo Teheran ha rinchiuso lo stretto di Hormuz e colpito una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, provocando gravi danni all'imbarcazione. Washington ha risposto con una terza ondata di attacchi contro obiettivi in Iran. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha intanto giurato vendetta per la morte del padre. Il quotidiano iraniano Amshari ha inserito anche Giorgia Meloni tra i presunti responsabili. Il giornale ha pubblicato una foto della Presidente del Consiglio in tenuta arancione accanto alle immagini di Donald Trump e Benjamin Netanyahu raffigurati con un bersaglio sulla fronte.
3: La Commissione europea raccomanda ufficialmente lo stop ai finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo. A rischio ci sono 2 milioni di euro destinati alla fondazione. Secondo Bruxelles, la cultura sostenuta con il denaro dei

0: contribuenti, deve promuovere i valori democratici. Dura la reazione della Lega, che parla di un diktat inaccettabile e afferma che la cultura italiana non intende piegarsi alle imposizioni dell'Unione Europea.
1: Rivoluzione per gli autovelox. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale entrano in vigore da oggi nuove regole certe e uniformi su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento, atteso da 34 anni, impone lo stop agli apparecchi non omologati. Saranno quindi spenti circa 850 dispositivi che non rispettano i requisiti previsti dalla nuova normativa.
0: Ricorre oggi il 10° anniversario dell'incidente ferroviario avvenuto sulla linea tra Andria e Corato. Nello scontro tra due treni persero la vita a 23 persone, mentre decine di passeggeri rimasero feriti. In Puglia è stata organizzata una cerimonia commemorativa alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricordare le vittime di una delle più gravi tragedie ferroviarie italiane degli ultimi anni.
1: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia, investita da una nuova ondata di temperature elevate. Oggi sono due le città da bollino rosso, mentre salgono a 6 quelle contrassegnate dal livello arancione. Soltanto due città restano in verde, tutte le altre sono indicate in giallo. E anche emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna, dove le squadre di soccorso sono impegnate su diversi fronti. Situazione diversa in Trentino, dove è stata diramata un'allerta gialla per il rischio di temporali e maltempo.
0: Ultima pagina: si terranno oggi pomeriggio i funerali di Peppino di Capri nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre piazzetta dell'isola campana. Il cantante pianista è morto ieri all'età di 86 anni, dopo una lunga carriera che lo ha reso uno degli interpreti più amati della musica italiana. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da colleghi ed amici, tra questi Massimo Ranieri, Tullio De Piscopo, Gianni Morandi e Oretta Berti.
1: In chiusura lo sport, calcio: l'Inghilterra batte la Norvegia per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà l'Argentina. I campioni in carica hanno infatti superato la Svizzera per 3-1 dopo i tempi supplementari, grazie anche alle reti decisive di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Novità anche per la nazionale italiana: la svolta voluta da Giovanni Malagò prevede Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico e Leonardo come advisor. Roberto Mancini resta in pole position per la panchina. Nel tennis, oggi a Wimbledon la finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. In MotoGP si corre invece il Gran Premio di Germania con Marc Marquez in pole position e Fabio Di Gianantonio al via dalla terza casella. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
3: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
4: Radio Voce Amica.
5: La tua amica del cuore da Verbicaro.

o il 130. Dopo aver aperto ospedali e scuole materne, lui si rivolge al pubblico dicendo: figli,

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star con

mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo.

0: perché si fa stare insieme
1: nel bene e nel male.
2: Milano non esiste, è solo un taxi che ti passa accanto.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuova escalation nel Golfo Teheran ha rinchiuso lo stretto di Hormuz e colpito una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, provocando gravi danni all'imbarcazione. Washington ha risposto con una terza ondata di attacchi contro obiettivi in Iran. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha intanto giurato vendetta per la morte del padre. Il quotidiano iraniano Amshari ha inserito anche Giorgia Meloni tra i presunti responsabili. Il giornale ha pubblicato una foto della Presidente del Consiglio in tenuta arancione accanto alle immagini di Donald Trump e Benjamin Netanyahu raffigurati con un bersaglio sulla fronte.
3: La Commissione europea raccomanda ufficialmente lo stop ai finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo. A rischio ci sono 2 milioni di euro destinati alla fondazione. Secondo Bruxelles, la cultura sostenuta con il denaro dei contribuenti deve promuovere i valori democratici. Dura la reazione della Lega, che parla di un diktat inaccettabile e afferma che la cultura italiana non intende piegarsi alle imposizioni dell'Unione europea.
2: Rivoluzione per gli autovelox. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale entrano in vigore da oggi nuove regole certe e uniformi su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento, atteso da 34 anni, impone lo stop agli apparecchi non omologati. Saranno quindi spenti circa 850 dispositivi che non rispettano i requisiti previsti della nuova normativa.
3: Ricorre oggi il 10° anniversario dell'incidente ferroviario avvenuto sulla linea tra Anri e Corato. Nello scontro tra due treni persero la vita a 23 persone, mentre decine di passeggeri rimasero feriti. In Puglia è stata organizzata una cerimonia commemorativa alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricordare le vittime di una delle più gravi tragedie ferroviarie italiane degli ultimi anni.
2: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia, investita da una nuova ondata di temperature elevate. Oggi sono 2 le città da bollino rosso, mentre salgono a 6 quelle contrassegnate dal livello arancione. Soltanto 2 città restano in verde, tutte le altre sono indicate in giallo e anche emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna, dove le squadre di soccorso sono impegnate su diversi fronti. Situazione diversa in Trentino, dove è stata diramata un'allerta gialla per il rischio di temporali e maltempo.
3: Pagina, si terranno oggi pomeriggio il funerale di Peppino Di Capri nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre piazzetta dell'isola campana. Il cantante pianista è morto ieri all'età di 86 anni, dopo una lunga carriera che lo ha reso uno degli interpreti più amati della musica italiana. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da colleghi ed amici, tra questi Massimo Ranieri, Tullio Di Piscopo, Gianni Morandi e Oretta Berti.
2: In chiusura allo sport, calcio, l'Inghilterra batte la Norvegia per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà l'Argentina. I campioni in carica hanno infatti superato la Svizzera per 3-1 dopo i tempi supplementari, grazie anche alle reti decisive di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Novità anche per la nazionale italiana: la svolta voluta da Giovanni Malagò prevede Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico e Leonardo come advisor. Roberto Mancini resta in pole position per la panchina. Nel tennis, oggi a Wimbledon, la finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. In MotoGP si corre invece il Gran Premio di Germania con Marc Marquez in pole position e Fabio Di Gianantonio al via dalla terza casella. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Buona domenica 12 luglio 2026. La Chiesa ricorda i santi Ermagora e Fortunato di Aquileia e San Giovanni Gualberto. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno, nessuna nuova buona nuova, ricorda che, poiché le cattive notizie in genere arrivano molto rapidamente, la mancanza di informazioni è di per sé un fatto positivo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184, alla presenza di Papa Lucio III, avveniva la consacrazione del Duomo di Modena. Nel 1543, sesto matrimonio per Enrico VIII d'Inghilterra, che nel palazzo di Hampton Court sposava Catherine Parr. Nel 1812, il reggente del Regno di Sicilia, Francesco di Borbone, promulgava la Costituzione siciliana. Nel 1903, a Roma, apriva al pubblico Villa Borghese, uno spazio di 80 ettari diventato parco comunale. Nel 1928, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III, a Bolzano si inaugurava il Monumento alla Vittoria. E 70 anni fa, nel 1956, a Milano iniziavano i lavori per costruire il grattacielo Pirelli, sarebbe diventato il più alto palazzo in Europa. Nel 1963 il Marsala diventava il primo vino italiano riconosciuto come DOC, a denominazione di origine controllata. Nel 1969 Massimo Ranieri vinceva il Cantagiro con il brano Rose Rosse. Nel 1990 si inaugurava il tunnel stradale del Fréjus, lungo 13 km collega Italia e Francia da Bardonecchia a Modane. Nel 1998, per la prima volta la Francia vinceva i mondiali di calcio. In finale a Parigi batteva il Brasile per 3-0. Nel 2010 a Fusina, vicino a Marghera, entrava in funzione la prima centrale elettrica al mondo completamente alimentata a idrogeno. Sarebbe rimasta in funzione fino al 2018. E 10 anni fa, nel 2016, un grave incidente tra due treni ad Agro di Andria provocava la morte di 23 persone. Sono nati il 12 luglio, nel 100 avanti Cristo il console e dittatore romano Giulio Cesare, ma la data è incerta. Nel 1884 il pittore e scultore Amedeo Modigliani. Nel 1904 il poeta Pablo Neruda. Nel 1930 l'attore Alberto Lionello e nel 1932 il giornalista e conduttore TV Luciano Rispoli. Nascevano oggi anche l'economista e politica Mercedes Bresso, nel 1944, l'attore Gabriel Garco, nel 1972, i calciatori Christian Vieri, nel 1973, e Antonio Cassano, nel 1982, e l'attivista pakistana premio Nobel per la pace Malala Yousafzai, nata in questo giorno nel 1997. Era l'ultima segnalazione per il 12 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno, baby, sto imparando a rimpiazzare.

che per ricordarmi me le tatuerò.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nel Golfo Teheran ha rinchiuso lo stretto di Hormuz e colpito una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, provocando gravi danni all'imbarcazione. Washington ha risposto con una terza ondata di attacchi contro obiettivi in Iran. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha intanto giurato vendetta per la morte del padre. Il quotidiano iraniano Amshari ha inserito anche Giorgio Meloni tra i presunti responsabili. Il giornale ha pubblicato una foto della Presidente del Consiglio in tenuta arancione accanto alle immagini di Donald Trump e Benjamin Netanyahu raffigurati con un bersaglio sulla fronte.
3: La Commissione europea raccomanda ufficialmente lo stop ai finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo. A rischio ci sono 2 milioni di euro destinati alla fondazione. Secondo Bruxelles, la cultura sostenuta con il denaro dei contribuenti deve promuovere i valori democratici. Dura la reazione della Lega, che parla di un diktat inaccettabile e afferma che la cultura italiana non intende piegarsi alle imposizioni dell'Unione europea.
2: Rivoluzione per gli autovelox. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale entrano in vigore da oggi nuove regole certe e uniformi su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento, atteso da 34 anni, impone lo stop agli apparecchi non omologati. Saranno quindi spenti circa 850 dispositivi che non rispettano i requisiti previsti della nuova normativa.
3: Ricorre oggi il 10° anniversario dell'incidente ferroviario avvenuto sulla linea tra Anre e Corato. Nello scontro tra due treni persero la vita a 23 persone, mentre decine di passeggeri rimasero feriti. In Puglia è stata organizzata una cerimonia commemorativa alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricordare le vittime di una delle più gravi tragedie ferroviarie italiane degli ultimi anni.
2: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia, investita da una nuova ondata di temperature elevate. Oggi sono 2 le città da bollino rosso, mentre salgono a 6 quelle contrassegnate dal livello arancione. Soltanto 2 città restano in verde, tutte le altre sono indicate in giallo. E anche emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna, dove le squadre di soccorso sono impegnate su diversi fronti. Situazione diversa in Trentino, dove è stata diramata un'allerta gialla per il rischio di temporali e maltempo.
3: Ultima pagina, si terranno oggi pomeriggio il funerale di Peppino Di Capri nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre piazzetta dell'Isola Campana. Il cantante e pianista è morto ieri all'età di 86 anni, dopo una lunga carriera che lo ha reso uno degli interpreti più amati della musica italiana. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da colleghi ed amici, tra questi Massimo Ranieri, Tullio De Piscopo, Gianni Morandi e Oretta Berti.
2: In chiusura lo sport calcio, l'Inghilterra batte la Norvegia per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà l'Argentina. I campioni in carica hanno infatti superato la Svizzera per 3-1 dopo i tempi supplementari, grazie anche alle reti decisive di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Novità anche per la nazionale italiana: la svolta voluta da Giovanni Malagò prevede Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico e Leonardo come advisor. Roberto Mancini resta in pole position per la panchina. Nel tennis oggi a Wimbledon

0: La finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. In MotoGP si corre invece il Gran Premio di Germania con Marc Marquez in pole position e Fabio Di Gianantonio al via dalla terza casella. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai. Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai. Ma abbracciami che è normale, stringerti forte è spettacolare.

0: normale. Stringerti forte è spettacolare.
1: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Nuova escalation nel Golfo Teheran chiude lo stretto di Hormuz e colpisce un portacontainer mentre gli Stati Uniti rispondono con nuovi raid. Giorgio Meloni inserita da un quotidiano iraniano tra i responsabili della morte di Ali Khamenei. L'Unione Europea raccomanda lo stop ai finanziamenti per la Biennale di Venezia sul caso del padiglione russo. Da oggi spenti circa 850 autovelox non omologati. 10 anni fa la strage ferroviaria tra Andria e Corato, nuova ondata di caldo, incendi in Italia, Capri oggi funerali di Peppino Di Capri. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Carioca.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation al Golfo Teheran ha rinchiuso lo stretto di Hormuz e colpito una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, provocando gravi danni all'imbarcazione. Washington ha risposto con una terza ondata di attacchi contro obiettivi in Iran. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha intanto giurato vendetta per la morte del padre. Il quotidiano iraniano Amshari ha inserito anche Giorgio Meloni tra i presunti responsabili. Il giornale ha pubblicato una foto della Presidente del Consiglio in tenuta arancione accanto alle immagini di Donald Trump e Benjamin Netanyahu raffigurati con un bersaglio sulla fronte.
5: La Commissione europea raccomanda ufficialmente lo stop ai finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo. A rischio ci sono 2 milioni di euro destinati alla fondazione. Secondo Bruxelles, la cultura sostenuta con il denaro dei contribuenti deve promuovere i valori democratici. Dura la reazione della Lega, che parla di un diktat inaccettabile e afferma che la cultura italiana non intende piegarsi alle imposizioni dell'Unione Europea.
4: Rivoluzione per gli autovelox. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale entrano in vigore da oggi nuove regole certe e uniformi su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento, atteso da 34 anni, impone lo stop agli apparecchi non omologati. Saranno quindi spenti circa 850 dispositivi che non rispettano i requisiti previsti della nuova normativa.
5: Ricorre oggi il 10° anniversario dell'incidente ferroviario avvenuto sulla linea tra Anre e Corato. Nello scontro tra 2 treni persero la vita a 23 persone, mentre decine di passeggeri rimasero feriti. In Puglia è stata organizzata una cerimonia commemorativa alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricordare le vittime di una delle più gravi tragedie ferroviarie italiane degli ultimi anni.
4: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia, investita da una nuova ondata di temperature elevate. Oggi sono 2 le città da bollino rosso, mentre salgono a 6 quelle contrassegnate dal livello arancione. Soltanto 2 città restano in verde, tutte le altre sono indicate in giallo. E anche emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna, dove le squadre di soccorso sono impegnate su diversi fronti. Situazione diversa in Trentino, dove è stata diramata un'allerta gialla per il rischio di temporali e maltempo.
5: Voltiamo pagina, si terranno oggi pomeriggio i funerali di Peppino di Capri nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre piazzetta dell'Isola Campana. Il cantante e pianista è morto ieri all'età di 86 anni, dopo una lunga carriera che lo ha reso uno degli interpreti più amati della musica italiana. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da colleghi ed amici, tra questi Massimo Ranieri, Tullio Di Piscopo, Gianni Morandi e Oretta Berti.
4: In chiusura lo sport calcio, l'Inghilterra batte la Norvegia per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà l'Argentina. I campioni in carica hanno infatti superato la Svizzera per 3-1 dopo i tempi supplementari, grazie anche alle reti decisive di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Novità anche per la nazionale italiana, la svolta voluta da Giovanni Malagò prevede Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico e Leonardo come advisor. Roberto Mancini resta in pole position per la panchina. Nel tennis oggi a Wimbledon la finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. In MotoGP si corre invece il Gran Premio di Germania con Marc Marquez in pole position e Fabio Di Gianantonio al via dalla terza casella. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Radio Voce Amica, il meteo.
6: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno o più velato durante la notte e per tutta la mattinata, con possibili foschie nelle valli interne e in rapido dissolvimento dopo l'alba. Nelle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo i rilievi delle Alpi centro-orientali e dell'Appennino tosco-emiliano, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dalla serata è atteso un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite. Al centro la prima parte della giornata sarà l'insegna del sole. Dalla tarda mattinata si formeranno nubi cumuliformi sui principali rilievi nelle aree interne di Toscana, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con brevi rovesci isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a condizioni nuovamente stabili e soleggiate fino a sera sulle restanti zone. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Molise, Campania e Basilicata, dove saranno possibili precipitazioni sparse anche su sotto forma di rovescio temporale. Dalle prime ore della sera nubi e fenomeni si attenueranno rapidamente. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle pianure del Triveneto e sulle regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia, mentre altrove non subiranno variazioni significative. Le massime saranno in lieve diminuzione sul Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, mentre resteranno stazionarie o aumenteranno leggermente sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza di brezze lungo le coste durante la notte e al primo mattino. Nelle ore centrali soffieranno deboli o moderati dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e occidentali su quelle tirreniche, tornando poi deboli e variabili in serata. Possibili raffiche accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna e la Tirreno meridionale occidentale e lo Ionio saranno inizialmente tramossi o poco mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: I giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia.
1: And so it is, just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time.

down for you. I can't take my mind, my mind.

0: dentro questa croce che mi è caduta sulla mano.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
0: Vorrei che fosse una canzone a dare un'emozione, con insolite parole provo a scrivere di te. Su di un foglio bianco latte c'è una stella che riflette, gli occhi tuoi che dalla culla fanno luce nella notte. Poco più di mezzo metro, vali tutto già per me, ma non sai che per qualcuno

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nova Escalation al Golfo Teheran ha rinchiuso lo stretto di Hormuz e colpito una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, provocando gravi danni all'imbarcazione. Washington ha risposto con una terza ondata di attacchi contro obiettivi in Iran. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha intanto giurato vendetta per la morte del padre. Il quotidiano iraniano Amshari ha inserito anche Giorgio Meloni tra i presunti responsabili. Il giornale ha pubblicato una foto del la Presidente del Consiglio in tenuta arancione accanto alle immagini di Donald Trump e Benjamin Netanyahu raffigurati con un bersaglio sulla fronte.
4: La Commissione europea raccomanda ufficialmente lo stop ai finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo. A rischio ci sono 2 milioni di euro destinati alla fondazione. Secondo Bruxelles, la cultura sostenuta con il denaro dei contribuenti deve promuovere i valori democratici. Dura la reazione della Lega, che parla di un diktat inaccettabile e afferma che la cultura italiana non intende piegarsi alle imposizioni dell'Unione Europea.
3: Rivoluzione per gli autovelox. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale entrano in vigore da oggi nuove regole certe e uniformi su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento, atteso da 34 anni, impone lo stop agli apparecchi non omologati. Saranno quindi spenti circa 850 dispositivi che non rispettano i requisiti previsti della nuova normativa.
4: Ricorre oggi il 10° anniversario dell'incidente ferroviario avvenuto sulla linea tra Andria e Corato. Nello scontro tra due treni persero la vita a 23 persone, mentre decine di passeggeri rimasero feriti. In Puglia è stata organizzata una cerimonia commemorativa alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricordare le vittime di una delle più gravi tragedie ferroviarie italiane degli ultimi anni.
3: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia, investita da una nuova ondata di temperature elevate. Oggi sono 2 le città da bollino rosso, mentre salgono a 6 quelle contrassegnate dal livello arancione. Soltanto 2 città restano in verde, tutte le altre sono indicate in giallo e anche emergenza incendio. In particolare in Piemonte e Sardegna, dove le squadre di soccorso sono impegnate su diversi fronti. Situazione diversa in Trentino, dove è stata diramata un'allerta gialla per il rischio di temporali e maltempo.
4: Voltiamo pagina. Si terranno oggi pomeriggio i funerali di Peppino Di Capri nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre piazzetta dell'Isola Campana. Il cantante e pianista è morto ieri all'età di 86 anni, dopo una lunga carriera che lo ha reso uno degli interpreti più amati della musica italiana. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da colleghi ed amici, tra questi Massimo Ranieri, Tullio Di Piscopo, Gianni Morandi e Oretta Berti.
3: In chiusura lo sport calcio. L'Inghilterra batte la Norvegia per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà l'Argentina. I campioni in carica hanno infatti superato la Svizzera per 3-1 dopo i tempi supplementari, grazie anche alle reti decisive di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Novità anche per la nazionale italiana: la svolta voluta da Giovanni Malagò prevede Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico e Leonardo come advisor. Roberto Mancini resta in pole position per la panchina. Nel tennis oggi a Wimbledon la finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. In MotoGP si corre invece il Gran Premio di Germania con Marc Marquez in pole position e Fabio Di Giannantonio al via dalla terza casella. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

mia discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre.

il vuoto che ha lasciato pesa, annuso ancora le lenzuola, cercando il tuo profilo appena.

sembra una vita fa, forse anche più lontano della maturità, quando eravamo diversi. È così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

così com'è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio,

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua radio.
3: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran annuncia attacchi contro basi americane in diversi paesi del Golfo, mentre Washington afferma di aver colpito oltre 140 obiettivi militari iraniani. A Firenze un uomo di 87 anni finisce in carcere per un furto d'auto. A Crema un 19enne muore dopo essere stato accoltellato. Incidente mortale sulla tangenziale di Andria. Tre giovani indagati per propaganda suprematista e antisemita. A Rimini una turista tedesca denuncia una violenza sessuale. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Azione Nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione d'agenzia di stampa Sabren. Vicina al regime iraniano ha diffuso un elenco di obiettivi che sarebbero stati attaccati durante la notte. Tra questi figurano una base in Giordania, la base aerea di Al Udeid in Qatar, un porto in Kuwait, il quartier generale della quinta flotta statunitense e l'area di Al Jufair in Bahrain. Colpiti, secondo l'agenzia, anche il porto di Duqm e depositi di carburante militari americani in Oman. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha intanto avuto un colloquio telefonico con il collega pakistano Ishaq Dar. Islamabad ha invitato tutte le parti alla moderazione e alla de-escalation, ribadendo che dialogo e diplomazia restano l'unica strada per raggiungere la pace nella regione. Il portavoce della Commissione Esteri del Parlamento iraniano, Ebrahim Razei, ha scritto sui social: abbiamo preso il controllo dello stretto di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza.
2: Le forze armate statunitensi affermano invece di aver colpito durante la notte almeno 140 obiettivi militari in Iran. L'operazione è stata condotta in risposta all'attacco iraniano contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Secondo il comando centrale americano, sono state utilizzate munizioni di precisione lanciate da caccia terrestre, navali, droni e unità militari. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti per il lancio di missili e droni, depositi di munizioni, strutture navali, reti di comunicazione e postazioni iraniane per la sorveglianza della costa.
1: Veniamo in Italia. Ha 87 anni ed è in carcere a Firenze per una condanna definitiva relativa al furto di un'automobile commesso 3 anni fa. L'uomo, che fino a poco tempo fa viveva nell'albergo popolare di Via della Chiesa, da 3 giorni si trova in una cella del penitenziario di Sollicciano. Le sue condizioni fisiche sono considerate discrete, ma l'anziano non ha denti e non riesce a masticare alimenti solidi. La direzione del carcere ha quindi disposto il trasferimento nel reparto clinico e ha chiesto alla mensa di preparare per lui esclusivamente pasti liquidi.
2: Un ragazzo di 19 anni è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. L'aggressione è avvenuta intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana residente in città sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravissime ferite, avrebbe cercato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo a percorrere soltanto poche decine di metri prima di crollare a terra. Le forze dell'ordine sono alla ricerca del responsabile.
1: Un giovane di 21 anni è morto e altre 2 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte sulla tangenziale di Andria in direzione Corato in Puglia. La più grave tra i feriti è una donna di 30 anni trasportata in ospedale in codice rosso. Le condizioni dell'altra persona coinvolta non sarebbero invece preoccupanti. 3 le automobili coinvolte. Una Citroen C3 avrebbe tamponato una piccola utilitaria sulla quale viaggiava la vittima. Dopo l'impatto il veicolo avrebbe invaso l'altra corsia scontrandosi con una Fiat 500 occupata dalla trentenne. Le auto sono state sequestrate. La Polizia di Stato sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
2: 3 giovani tra i 20 e i 26 anni sono indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa attraverso la rete. La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nell'ambito dell'operazione denominata Milizia, coordinata dalla Procura di Milano. Secondo gli investigatori, 3 si dichiaravano vicini alla terza posizione e utilizzavano piattaforme come Telegram per diffondere contenuti suprematisti e antisemiti. Nelle conversazioni avrebbero inoltre manifestato intenzioni violente, anche con il possibile utilizzo di armi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati dispositivi informatici, armi a salve, da soft air, manganelli, coltelli, bandiere, manoscritti, libri e materiale propagandistico.
1: Una turista tedesca di 18 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale su una spiaggia nella zona sud di Rimini nella notte tra il 5 e il 6 luglio. Il giovane accusato, residente in città e incensurato, è indagato a piede libero e respinge ogni accusa. Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa locale, i 2 si erano conosciuti nei giorni precedenti e avevano trascorso la serata in discoteca insieme ai rispettivi amici. Dopo essere usciti dal locale, si sarebbero appartati sulla spiaggia. La ragazza sostiene di aver subito una violenza e ha denunciato immediatamente l'accaduto alla polizia. Il giovane afferma invece che il rapporto sia stato consenziente e ha consegnato spontaneamente i propri indumenti agli investigatori. Il pubblico ministero ha chiesto l'incidente probatorio per raccogliere la testimonianza della 18enne che vive all'estero. Sono già stati ascoltati gli amici dei 2 giovani e gli addetti alla sicurezza presenti quella notte. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran annuncia attacchi contro basi americane in diversi paesi del Golfo, mentre Washington afferma di aver colpito oltre 140 obiettivi militari iraniani. A Firenze un uomo di 87 anni finisce in carcere per un furto d'auto. A Crema un 19enne muore dopo essere stato accoltellato. Incidente mortale sulla tangenziale di Andria. Tre giovani indagati per propaganda suprematista e antisemita. A Rimini una turista tedesca denuncia una violenza sessuale. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
3: No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati ad ascolto dalla redazione d'agenzia di stampa Savren. Vicina al regime iraniano ha diffuso un elenco di obiettivi che sarebbero stati attaccati durante la notte. Tra questi figurano una base in Giordania, la base aerea di Al-Udeid in Qatar, un porto in Kuwait, il quartier generale della quinta flotta statunitense e l'area di Al-Jufair in Bahrain. Colpiti, secondo l'agenzia, anche il porto di Duqm e depositi di carburante militari americani in Oman. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha intanto avuto un colloquio telefonico con il collega pakistano Ishaq Dar. Islamabad ha invitato tutte le parti alla moderazione e alla de-escalation, ribadendo che dialogo e diplomazia restano l'unica strada per raggiungere la pace nella regione. Il portavoce della Commissione Esteri del Parlamento iraniano, Ibrahim Razei, ha scritto sui social: abbiamo preso il controllo dello stretto di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza.
1: Le forze armate statunitensi affermano invece di aver colpito durante la notte almeno 140 obiettivi militari in Iran. L'operazione è stata condotta in risposta all'attacco iraniano contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Secondo il comando centrale americano, sono state utilizzate munizioni di precisione lanciate da caccia terrestre, navali, droni e unità militari. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti per il lancio di missili e droni, depositi di munizioni, strutture navali, reti di comunicazione e postazioni iraniane per la sorveglianza della costa.
0: Veniamo in Italia. A 87 anni ed è in carcere a Firenze per una condanna definitiva relativa al furto di un'automobile commesso 3 anni fa. L'uomo, che fino a poco tempo fa viveva nell'albergo popolare di Via della Chiesa, da 3 giorni si trova in una cella del penitenziario di Sollicciano. Le sue condizioni fisiche sono considerate discrete, ma l'anziano non ha denti e non riesce a masticare alimenti solidi. La direzione del carcere ha quindi disposto il trasferimento nel reparto clinico e ha chiesto alla mensa di preparare per lui esclusivamente pasti liquidi.
1: Un ragazzo di 19 anni è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. L'aggressione è venuta intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana, residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravissime ferite, avrebbe cercato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo a percorrere soltanto poche decine di metri prima di crollare a terra. Le forze dell'ordine sono alla ricerca del responsabile.
0: Un giovane di 21 anni è morto e altre 2 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte sulla tangenziale di Andria in direzione Corato, in Puglia. La più grave tra i feriti è una donna di 30 anni trasportata in ospedale in codice rosso. Le condizioni dell'altra persona coinvolta non sarebbero invece preoccupanti. 3 le automobili coinvolte. Una Citroen C3 avrebbe tamponato una piccola utilitaria sulla quale viaggiava la vittima. Dopo l'impatto, il veicolo avrebbe invaso l'altra corsia, scontrandosi con una Fiat 500 occupata dalla trentenne. Le auto sono state sequestrate. La Polizia di Stato sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
1: 3 giovani tra i 20 e i 26 anni sono indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa attraverso la rete. La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nell'ambito dell'operazione denominata Milizia, coordinata dalla Procura di Milano. Secondo gli investigatori, 3 si dichiaravano vicini alla terza posizione e utilizzavano piattaforme come Telegram per diffondere contenuti suprematisti e antisemiti. Nelle conversazioni avrebbero inoltre manifestato intenzioni violente, anche con il possibile utilizzo di armi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati dispositivi informatici, armi a salve da soft air, manganelli, coltelli, bandiere, manoscritti, libri e materiale propagandistico.
0: Una turista tedesca di 18 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale su una spiaggia nella zona sud di Rimini nella notte tra il 5 e il 6 luglio. Il giovane accusato, residente in città, incensurato, è indagato a piede libero e respinge ogni accusa. Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa locale, i 2 si erano conosciuti nei giorni precedenti e avevano trascorso la serata in discoteca insieme ai rispettivi amici. Dopo essere usciti dal locale, si sarebbero appartati sulla spiaggia. La ragazza sostiene di aver subito una violenza e denunciato immediatamente l'accaduto alla polizia. Il giovane afferma invece che il rapporto sia stato consenziente e ha consegnato spontaneamente i propri indumenti agli investigatori. Il pubblico ministero ha chiesto l'incidente probatorio per raccogliere la testimonianza della 18enne che vive all'estero. Sono già stati ascoltati gli amici dei 2 giovani e gli addetti alla sicurezza presenti quella notte. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Welcome to Shadows Light.
1: Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. È in studio i Senza Radio, e tu lo sai. E ci siamo, ragazzi, siamo vicini, siamo qui, siamo arrivati, la settimana è trascorsa e noi siamo tornati con la nuova puntata di Shadows Live. E con tante belle novità, la prima tra tutti, e ve la dico adesso subito testé, ancora prima di iniziare ufficialmente la puntata. La prossima puntata di Shadows Light, indovina indovinello, ci sarà l'Andreone Lombardo!
2: Evviva, evviva, evviva, evviva, evviva!
1: Ritorna quindi così il nostro Andrea Lombardo alla conduzione di Shadows Light, e allora non vediamo l'ora, ma intanto questa è la puntata odierna. E quindi ancora una volta io da solo, Angelo Franzone, vi condurrò nei meandri di quelli che sono i nostri argomenti da mettere in luce, per poi insieme riderne delle ombre. E oggi di che cosa parliamo oggi? Allora, oggi parliamo degli insulti. A chi non è mai capitato almeno una volta nella vita di ricevere un insulto, oppure anche di insultare qualcun altro? Quindi che cosa nasce, che cosa si crea, perché insultiamo? Beh, insomma, andremo a vedere tutto quello che gira attorno all'insulto. Ma non possiamo iniziare una puntata di Shadows Light senza che ci sia la nostra sigla iniziale. Ed allora 3, 2, 1,
3: vai, sì.

0: la la la la la.
1: Ci manchi o ci sei? Questo è Shadows Light, allora inizia così ufficialmente la puntata nuova di Shadows Light. Oggi a parlare con i Senza Radio di insulti. Ah, noi ne sappiamo perché ne prendiamo tantissimi di insulti, ormai ci abbiamo fatto il callo, come si suol dire. Ma che cos'è un insulto? Mica è solo una parolaccia, un messaggio, un qualcosa di esplicito o anche di velato che mira a svalutare una persona, la sua identità, il suo valore, e può prendere le forme di un attacco diretto sulla moralità della persona, sulle sue capacità o anche sul suo carattere o sull'aspetto fisico. Beh, insomma, non sono cose belle. Sicuramente ricevere un insulto non è una cosa che fa piacere a nessuno, ma noi andremo a vedere che cosa ci porta ad insultare le persone e che cosa si crea nella nostra mente. Tutto questo nel corso della puntata di Shadows Light, ma ovviamente prima di iniziare c'è il momento che scioglie i vostri muscoli, le vostre tensioni, e quindi un pochino vogliamo farvi ballare, e lo facciamo con il nuovo brano di Peggy Gou che inizia così. Yeah.

talk to you. Un altro qui a Shadows Live. Oh yeah. E con questi due brani molto dance vi abbiamo fatto sciogliere i muscoli, vi abbiamo messi nel giusto appeal, comunque nella situazione insomma adatta poi a continuare l'ascolto del programma Shadows Light. Vi siete rilassati, vi siete sfogati in qualche modo, così avete evitato di insultare, perché sì, si sa, l'italiano è un popolo di quelli che insomma insulta soprattutto per esempio per le strade. Ne vedo e ne sento tanti, magari fermi al semaforo, qualcuno che non dà la precedenza, beh lì vai con gli insulti, e ce ne sono e se ne sentono davvero di tutti i colori, gli auguri di sventura, le maledizioni, i toni coloriti, e beh così è, così l'insulto funziona in questo modo, a volte può essere anche infilato in una risata, a volte diciamo può essere un'offesa subdola, ironica, pungente, qualche battuta così, ma quello che ci chiediamo qui a Shadows Light è il perché insultiamo, che cosa succede nella mente di chi insulta. E allora molto spesso un'offesa nasce quando si provano delle emozioni forti e si ha una difficoltà a gestire il conflitto, quindi mancano le parole, mancano gli argomenti e tac, arriva l'insulto, quando la discussione si fa più impegnativa, quindi finiscono le argomentazioni appunto e parte l'offesa anche verbale. Ed allora invece di spiegare il proprio punto di vista, non avendo più strumenti comunicativi adeguati, si passa all'attacco personale, e quindi insomma qui si cerca di vincere non convincendo l'altro ma abbassandone il suo valore appunto con l'insulto. Quindi chi ha tanti argomenti non ha assolutamente nessun motivo di volere insultare nessuno. C'è Sombo, My Body Isn't Ready, cioè il suo corpo non è ancora pronto.

0: solo un gioco. È come spetalare le margherite, ma si dice spetalare quando tu tiri via i petali e fai mamma non mamma, perché lei dice faccio mamma non mamma finché non mi ami. Quante margherite bisogna avere? Shadows Light, allora, era Madame, appunto, con questo suo nuovo singolo Mama Non Mama. E noi siamo sempre a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi a parlare di insulti e del perché si insulta, di cosa succede, per esempio, nella mente delle persone che insultano. Abbiamo detto che si insulta perché mancano gli argomenti durante una discussione, o a volte le persone insultano, molte delle persone insultano quando si sentono minacciate, cioè quando non si sentono rispettate. Allora anche una critica o un no possono essere vissuti come un affronto, e queste poi reagiscono con delle azioni e delle reazioni appunto sproporzionate. Quindi l'insulto in questo caso funziona come una difesa impulsiva, e quindi invece di riconoscere la propria fragilità emotiva dicendo mi sento ferito o mi sento messo da parte, non mi sento considerato, si attacca invece l'altro attribuendogli tutta la colpa del proprio disagio. E questo spesso è quello che è la scorciatoia, no? L'insulto diventa poi la scorciatoia di chi fa fatica a regolare questa frustrazione, questa rabbia. E allora invece di prendersi una pausa, respirare, contare fino a 10, la persona scarica la sua tensione verbalmente iniziando ad insultare. E allora riflettiamo, ci è capitato a noi qualche volta di perdere le staffe e cominciare ad insultare? Se ci è capitato, specie magari in quegli uffici dove fai la fila per ore e ore e poi per un motivo burocratico ti rimandano e quindi tu cominci lì a perdere le staffe. Ma stiamo attenti, torniamo subitissimo con un brano bellissimo, ci fa anche rima, Shadows Light, non si ferma mai.
1: Shadows Light. RVA, Radio Voce Amica.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

marzo del 1972. Fio Maravilla, in questa versione chill disco di Bon Entender e la cantante francese Nicoletta. Bello, bello, bello. C'è. Ok, allora questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Ed oggi parliamo di quelli che sono gli insulti, del perché si insulta, di cosa avviene nella mente di chi insulta, ma anche di chi viene insultato. E molto spesso, insomma, vediamo che c'è una difficoltà a regolare la rabbia, a regolare la frustrazione, quindi si sfoga nell'insulto, oppure c'è una mancanza di argomenti ed allora ecco che parte l'insulto. E quindi praticamente anche su alcune personalità particolarmente instabili sul piano emotivo è frequente, insomma, sentirsi in qualche modo provocati e reagire poi con aggressività verbale intensa, senza pensare a quelle che sono le conseguenze, perché anche le parole ovviamente fanno male. Ed allora, quando accadono queste cose, beh, insomma, l'obiettivo non è soltanto quello di difendersi, ma ovviamente è quello di lasciarsi scivolare addosso tutti gli insulti che ci provengono. Perché? Perché le persone che ci insultano fondamentalmente ci vogliono giudicare, ci vogliono dominare, vogliono che noi ci sentiamo piccoli. Perché? Per richiamare attenzione sul proprio presunto valore. Quindi la forza poi di chi riceve l'insulto è proprio quella di così lasciarsi scivolare tutto quanto addosso. Lo so che non è facile, però insomma dovremmo in qualche modo provarci, perché tra l'altro l'insulto poi può nascondere quello che è un sentimento un po' meno evidente, quale è quello dell'invidia. Perché quando qualcuno eccelle in qualcosa o ha ciò che si desidera, attaccarne l'immagine è un modo distorto per cercare di riportarlo al proprio livello. Quindi attenzione, che poi magari vi vogliono, come dire, cercare di portare ad un livello più basso di quello che siete. Non è così. È il momento di ascoltare un brano molto estivo, si intitola Baci al sole di Maurizio Cagioni. Lo abbiamo anche sentito in un'intervista telefonica la scorsa settimana. E questo è il suo pezzo, Caliente, Maurizio Cagioni, Baci al sole.

Ah, questo brano promette quello che dice nel titolo. È proprio magnetico. Anche se il nostro Bausa lo pronuncia magnetic. E allora è un brano magnetico. Oh yeah, questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, neanche quando subite gli insulti, oppure quando siete così arrabbiati che insultate e poi magari vi pentite di quello che avete detto. Insomma, sempre così, funziona così, l'insulto non è mai una cosa molto molto bella. Andiamo nel mondo online, dove ci sono le figure degli hater, gli odiatori, i provocatori, cioè coloro che non elaborano il confronto, scelgono di attaccare e per esempio insulti, commenti aggressivi vengono usati per ottenere visibilità. Infatti l'hater spesso mira a scatenare le reazioni, a spostare l'attenzione su di sé, quindi una qualsiasi discussione costruttiva viene in qualche modo fatta deragliare proprio come un treno, e in questi casi poi l'obiettivo non è tanto il contenuto del messaggio ma il caos emotivo che si genera. Quindi più persone poi reagiscono e più il comportamento dell'odiatore viene rinforzato. Quindi qual è il trucco? È sempre quello, lasciar perdere, ignorare, ragazzi, e così anche così gli odiatori di internet si placano, perché se nessuno dà retta, nessuno dà conto ai commenti che vengono pubblicati inutili, allora la cosa cambia. E vabbè, succede anche questo nel mondo degli insulti. Vedremo poi anche altri casi, quale quello della scarsa empatia. Ci sono poi altre dinamiche, appunto, come quello della proiezione. Ma intanto ci ascoltiamo quello che è il nuovo singolo di Katy Perry, che porta codesto titolo qui, Watch It. Ma sai che non ci vedo, ragazzi, aspetta che lo metto più bello in modo che si veda meglio, perché comincio ad avere anch'io il problema della presbiopia, eh? E allora, watch it burn!

0: Night, mentre tra un frizzo e un lazzo parliamo di quelli che sono gli insulti che molto spesso, chissà, magari qualcuno avrà anche ricevuto nella vita. Noi senza radio, per esempio, siamo ormai, come dire, dei veterani del ricevere insulti, non ci facciamo più neanche caso, o degli insulti che si fanno, no? Perché poi ognuno a volte li riceve, a volte li fa agli altri, e così funziona. Così ci sono pensate, che può sembrare anche un po' paradossale, che l'insulto ha anche una dimensione che non è solo distruttiva. Perché? Perché essendo universale svolge alcune funzioni psicologiche e sociali che aiutano a comprenderne anche la sua diffusione, no? Alcune teorie psicologiche sostengono addirittura che il fatto che si sia trasformata l'aggressività fisica in aggressività verbale è stato un passaggio evolutivo molto importante. Voi lo immaginate, una persona che al posto di darvi un insulto perché state ritardando la partenza al semaforo e che magari è scattato verde, voi perdete lì qualche secondo, e la persona dietro, al posto di suonare e di darvi un insulto, magari scende alla macchina e comincia ad alzarvi le mani. Beh, insomma, almeno questo, in questa prospettiva, urlare o insultare appunto sarebbe un modo, anche se imperfetto, di contenere dei comportamenti ancora più violenti. E quindi va bene, dai, ci sta anche questo genere di spiegazione dell'insulto, no? La parola che viene considerata una sorta di sostituto di gesti più pericolosi. Sono punti di vista, ecco, punti di vista. Ci fermiamo soltanto un attimo perché torniamo fra pochissimo, ma con che cosa? Ma con la musica, ovviamente, no? E questo è sempre Shadows Light. Shadows Light.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione d'agenzia di stampa Sabren. Vicina al regime iraniano ha diffuso un elenco di obiettivi che sarebbero stati attaccati durante la notte. Tra questi figurano una base in Giordania, la base aerea di Al Udeid in Qatar, un porto in Kuwait, il quartier generale della quinta flotta statunitense e l'area di Al Jufair in Bahrain. Colpiti, secondo l'agenzia, anche il porto di Duqm e depositi di carburante militari americani in Oman. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha intanto avuto un colloquio telefonico con il collega pakistano Ishaq Dar. Islamabad ha invitato tutte le parti alla moderazione e alla de-escalation, ribadendo che dialogo e diplomazia restano l'unica strada per raggiungere la pace nella regione. Il portavoce della Commissione Esteri del Parlamento iraniano, Ibrahim Razei, ha scritto sui social: abbiamo preso il controllo dello stretto di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza.
3: Le forze armate statunitensi affermano invece di aver colpito durante la notte almeno 140 obiettivi militari in Iran. L'operazione è stata condotta in risposta all'attacco iraniano contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Secondo il comando centrale americano, sono state utilizzate munizioni di precisione lanciate da caccia terrestre, navali, droni e unità militari. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti per il lancio di missili e droni, depositi di munizioni, strutture navali, reti di comunicazione e postazioni iraniane per la sorveglianza della costa.
2: Veniamo in Italia. Ha 87 anni ed è in carcere a Firenze per una condanna definitiva relativa al furto di un'automobile commesso 3 anni fa. L'uomo, che fino a poco tempo fa viveva nell'albergo popolare di Via della Chiesa, da 3 giorni si trova in una cella del penitenziario di Sollicciano. Le sue condizioni fisiche sono considerate discrete, ma l'anziano non ha denti e non riesce a masticare alimenti solidi. La direzione del carcere ha quindi disposto il trasferimento nel reparto clinico e ha chiesto alla mensa di preparare per lui esclusivamente pasti liquidi.
3: Un ragazzo di 19 anni è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. L'aggressione è venuta intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana residente in città sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravissime ferite, avrebbe cercato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo a percorrere soltanto poche decine di metri prima di crollare a terra. Le forze dell'ordine sono alla ricerca del responsabile.
2: Un giovane di 21 anni è morto e altre 2 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte sulla tangenziale di Andria in direzione Corato in Puglia. La più grave tra i feriti è una donna di 30 anni trasportata in ospedale in codice rosso. Le condizioni dell'altra persona coinvolta non sarebbero invece preoccupanti. 3 le automobili coinvolte. Una Citroen C3 avrebbe tamponato una piccola utilitaria sulla quale viaggiava la vittima. Dopo l'impatto, il veicolo avrebbe invaso l'altra corsia, scontrandosi con una Fiat 500 occupata dalla trentenne. Le auto sono state sequestrate. La Polizia di Stato sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
3: 3 giovani tra i 20 e i 26 anni sono indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa attraverso la rete. La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nell'ambito dell'operazione denominata Milizia, coordinata dalla Procura di Milano. Secondo gli investigatori, 3 si dichiaravano vicini alla terza posizione e utilizzavano piattaforme come Telegram per diffondere contenuti suprematisti e antisemiti. Nelle conversazioni avrebbero inoltre manifestato intenzioni violente, anche con il possibile utilizzo di armi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati dispositivi informatici, armi a salve, da soft air, manganelli, coltelli, bandiere, manoscritti, libri e materiale propagandistico.
2: Una turista tedesca di 18 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale su una spiaggia nella zona sud di Rimini nella notte tra il 5 e il 6 luglio. Il giovane accusato, residente in città e incensurato, ha indagato a piede libero e respinge ogni accusa. Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa locale, i 2 si erano conosciuti nei giorni precedenti e avevano trascorso la serata in discoteca insieme ai rispettivi amici. Dopo essere usciti dal locale, si sarebbero appartati sulla spiaggia. La ragazza sostiene di aver subito una violenza e ha denunciato immediatamente l'accaduto alla polizia. Il giovane afferma invece che il rapporto sia stato consenziente e ha consegnato spontaneamente i propri indumenti agli investigatori. Il pubblico ministero ha chiesto l'incidente probatorio per raccogliere la testimonianza della 18enne che vive all'estero. Sono già stati ascoltati gli amici dei 2 giovani e gli addetti alla sicurezza presenti quella notte. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: sempre ragione.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
3: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

questa è Make qui a Shadows Light. Beautiful Freaks, mostro bellissimo, è così che insomma si traduce più o meno, e tra l'altro questo ci dà lo spunto per introdurre quello che è un argomento che fa sempre parte degli insulti e che però è un terreno un po' più delicato, perché tra amici, tra partner a volte ci si è d'uso darsi soprannomi abbastanza pungenti, battute pesanti, e quindi questa cosa può funzionare come un rituale di complicità. Si gioca praticamente su quello che è il limite, perché c'è questa fiducia, si dà per scontata l'assenza dell'intenzione distruttiva dell'insulto, no? Ed allora questo terreno, dicevamo, è proprio un terreno delicato, perché quello che per una persona può essere una presa in giro affettuosa, per un'altra invece può essere una vera e propria ferita. Allora la chiave è quella del consenso, cioè se chi riceve non ride davvero o ha già espresso un disagio, allora sarebbe meglio non insistere, perché si oltrepasserebbe il confine verso la violenza verbale. Quindi attenzione anche, come dire, a questo modo affettuoso di rivolgerci a quelli che sono i nostri compagni, i nostri colleghi di lavoro, perché a volte magari noi non ci accorgiamo che questo nostro modo potrebbe essere un qualcosa che invece dà fastidio. Vedremo tra poco come per esempio agisce l'insulto nel cervello di chi lo riceve, cioè a volte non è vero che le cose poi come dire si fermano lì, scivolano, ma lavorano pian piano, lavorano. E allora lavoriamo anche noi per farvi stare bene, per riportarvi a quelli che sono gli anni più belli della vostra vita, o se non li avete vissuti, gli anni passati, gli 80, i 90, lavoriamo per farveli conoscere. La grande musica, un decennio, l'80, un altro decennio, quello dei 90, che così inizia. Ah vabbè, però questo qui è inutile che stiamo a parlare, questo qui apre, lo dico già qui adesso subito, apre il decennio degli anni 80, è un brano del 1980 e sapete benissimo che loro sono gli ABBA. E allora ricordiamo, se li abbiamo vissuti, oppure cerchiamo di imparare quello che era la musica del passato con l'ottantissimo e il novantissimo qui a Shadows Live.

0: From Disco to Disco. Era il 1996, Whirlpool Production, con questo pezzo dance. Oh yeah. E gli strumenti entravano uno alla volta, eh? Oh yeah.
1: Ok.
0: From disco to disco. Questo è, insomma, il pezzo che riguarda il novantissimo, mentre prima avete ascoltato gli ABBA con The Winner Takes It All. Insomma, bellissimo, bellissimo. Ci siamo così, ci siamo immersi in quelle che erano le atmosfere della musica che fu la musica di un tempo, la musica degli anni 80 e la musica degli anni 90. Qui a Shadows Light, se volete, potete scegliere anche voi i vostri pezzi preferiti da mettere in questa piccola mini rubrica 80-90. Mandate una mail a senzaradio@live.it e magari, chissà, potremmo mettere i vostri pezzi del cuore. Qui a Shadows Light si parla di quelli che sono gli insulti e adesso andiamo a vedere che cosa gli insulti vanno a creare nella mente di chi li riceve, perché ci sono degli studi che dicono che non sono solo parole. La scienza ci dice con delle tecniche come l'elettroencefalogramma, il biofeedback, che le parole offensive attivano nel cervello le aree coinvolte nella risposta al dolore fisico. Cioè, in pratica, ricevere un insulto somiglia, dal punto di vista del sistema nervoso, a ricevere uno schiaffo. Quindi, insomma, fa proprio male, no? Perché inoltre si collegano anche rapidamente a ricordi emotivi significativi, riattivando anche vecchie ferite. E allora, se ripetuti nel tempo, sembrano associarsi anche a cambiamenti della struttura cerebrale, per esempio nelle regioni legate alla comunicazione tra gli emisferi. Quindi attenzione, perché subire insulti frequenti, soprattutto in età evolutiva, può erodere progressivamente anche la fiducia nelle proprie capacità. Cioè, come a dire, se me lo ripetono da anni, allora forse è vero che non valgo niente. Allora forse non sono mica un businessman.

0: senza radio. Senza radio. Senza radio. Senza radio. Senza radio. Senza radio. Senza radio.
1: Shadow Slide. Shadow Slide.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Giovanotti Alfa. Buon vento. Buon vento. Alfa Giova, buon vento qui, Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, in compagnia di Angelo Franzone dei Senza Radio, e la prossima puntata, pensate un po', ci sarà anche l'Andreone Lombardo, e così ritorneremo nei ranghi, come si suol dire. Oggi abbiamo fatto l'anatomia di quello che è l'insulto, perché, come avviene, cosa avviene nella mente di chi insulta, cosa avviene nella mente invece di chi riceve l'insulto, ma come fare a proteggersi, perché non è sempre possibile evitare di essere esposti ad insulti, ma è possibile però costruire delle difese psicologiche sane. E allora bisogna prima di tutto riconoscere l'offesa, quindi non è che bisogna minimizzare sempre con frasi tipo "stava scherzando", no, bisogna dare il nome giusto ai comportamenti, e questo è già un primo passo per proteggersi. Poi un altro passo è quello di mantenere il confine, cioè bisogna comunicare con calma che certi toni o certe parole non sono accettabili, e allora con tranquillità basta dire guarda che se continui a parlarmi così io interrompo la conversazione, e così in maniera, come dire, anche educata riusciamo a tracciare, a mantenere quello che è un confine, perché a volte sì, è vero, riceviamo degli insulti, a volte siamo anche noi che magari così portati, presi da un momento di ira, e magari insultiamo qualcuno, e allora bisogna, come dire, stare un attimino, un pochino, tutti quanti un po' più calmi. Ma noi abbiamo la musica qui a Shadows Light che ci accompagna, che ci calma, che ci rasserena. In questo caso ci pensa lei con questo suo bam bam. Bambina? E lei chi è? Ma lei è...

Your Love, One Republic. E questa è sempre, ancora e comunque Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi abbiamo parlato, discusso di quelli che sono gli insulti, di come avvengono, del perché avvengono, di come fare a difendersi, per esempio non interiorizzare, perché bisogna ricordare che l'insulto dice molto più di chi lo usa che di chi lo riceve. E allora che cosa fa l'insulto? Spesso rivela la fragilità, la rabbia o l'ignoranza dell'altro. Quindi state tranquilli, ricevete degli insulti, non state facendo nient'altro che vedere quello che vi mostra l'altro della sua fragilità, appunto, della sua ignoranza e anche della sua rabbia. Quindi curate l'autostima, bisogna coltivare relazioni rispettose e attività in cui ci si sente competenti, contesti in cui si è visti riconosciuti, aiuta sicuramente a rendere meno penetranti le parole offensive. Questo perché, insomma, poi se è chiaro che voi avete una bella sana autostima di voi stessi, è chiaro che un insulto ogni tanto non vi farà altro che scivolarvi addosso come se foste rivestiti di una patina di olio, no? Funziona così. E allora adesso invece abbiamo da ascoltare ancora un brano, è quello di Taverna Umberto I, molto bello questo Mago Anthony, e ascoltatelo con cura perché qui potreste vedere anche le persone che vogliono, come dire, gestire quella che è la vostra vita. E allora con noi e qui a Shadows Light Taverna Umberto I con il Mago Anthony.

E così, così si conclude con questa risata un pochino, come dire, farsesca. Quello che è il brano dei Taverna Perduto, primo il Mago Anthony, e con esso direi che si conclude anche la nostra puntata di Shadows Light. Ci manca solo l'ultimo brano, ma ormai sapete che noi l'ultimo brano ce lo godiamo, ce lo gestiamo e lo chiudiamo un po' così, un po' storta, con il reggae. E allora, prima di chiudere, ovviamente facciamo, come dire, la sintesi di quello che è stata questa puntata. Abbiamo parlato dell'insulto, che è molto più di un semplice sfogo di pochi secondi, ma racconta invece come gestiamo l'aggressività, il conflitto e anche la nostra stessa vulnerabilità. E quindi lascia impronte sul cervello, sulle identità, sulle relazioni. Bisogna imparare a riconoscerlo, l'insulto, bisogna imparare a limitarlo, ma soprattutto a sostituirlo con modi di esprimere il disagio più maturi. E non è solo una questione di buona educazione, ma ovviamente è anche una questione di salute collettiva. Bene, allora, detto ciò, cosa facciamo noi? Adesso vi presentiamo l'ultimo brano, che così è un brano, ormai ci piace chiudere con il reggae. Abbiamo sostituito la sigla finale di Shadows Light con un brano reggae. Questa volta ci affidiamo a Beneficus, che non è proprio un, come dire, uno che scrive tutti i suoi brani in reggae, ma ne ha fatto uno che è davvero molto molto carino, si intitola E poi arrivi tu, e noi ce lo ascoltiamo in tranquillità, in scioltezza, dandovi ovviamente l'appuntamento alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora, ritorna lo Shadows Light.

0: Shadows Light.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Sono le 16:12.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran annuncia attacchi contro basi americane in diversi paesi del Golfo, mentre Washington afferma di aver colpito oltre 140 obiettivi militari iraniani. A Firenze un uomo di 87 anni finisce in carcere per un furto d'auto. A Crema un 19enne muore dopo essere stato coltellato. Incidente mortale sulla tangenziale di Andria. Tre giovani indagati per propaganda suprematista e antisemita. A Rimini una turista tedesca denuncia una violenza sessuale. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati ad ascolto dalla redazione d'agenzia di stampa Sabren. Vicino al regime iraniano ha diffuso un elenco di obiettivi che sarebbero stati attaccati durante la notte. Tra questi figurano una base in Giordania, la base aerea di Al-Udeid in Qatar, un porto in Kuwait, il quartier generale della quinta flotta statunitense e l'area di Al-Jufair in Bahrain. Colpiti, secondo l'agenzia, anche il porto di Duqm e depositi di carburante militari americani in Oman. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha intanto avuto un colloquio telefonico con il collega pakistano Ishaq Dar. Islamabad ha invitato tutte le parti alla moderazione e alla de-escalation, ribadendo che dialogo e diplomazia restano l'unica strada per raggiungere la pace nella regione. Il portavoce della Commissione Esteri del Parlamento iraniano, Ibrahim Razei, ha scritto sui social: abbiamo preso il controllo dello stretto di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza.
2: Le forze armate statunitensi affermano invece di aver colpito durante la notte almeno 140 obiettivi militari in Iran. L'operazione è stata condotta in risposta all'attacco iraniano contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Secondo il comando centrale americano, sono state utilizzate munizioni di precisione lanciate da caccia terrestre, navali, droni e unità militari. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti per il lancio di missili e droni, depositi di munizioni, strutture navali, reti di comunicazione e postazioni iraniane per la sorveglianza della costa.
1: Veniamo in Italia. Ha 87 anni ed è in carcere a Firenze per una condanna definitiva relativa al furto di un'automobile commesso 3 anni fa. L'uomo, che fino a poco tempo fa viveva nell'albergo popolare di Via della Chiesa, da 3 giorni si trova in una cella del penitenziario di Sollicciano. Le sue condizioni fisiche sono considerate discrete, ma l'anziano non ha denti e non riesce a masticare alimenti solidi. La direzione del carcere ha quindi disposto il trasferimento nel reparto clinico e ha chiesto alla mensa di preparare per lui esclusivamente pasti liquidi.
2: Un ragazzo di 19 anni è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. L'aggressione è venuta intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana residente in città sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravissime ferite, avrebbe cercato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo a percorrere soltanto poche decine di metri prima di crollare a terra. Le forze dell'ordine sono alla ricerca del responsabile.
1: Un giovane di 21 anni è morto e altre 2 persone sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto nella notte sulla tangenziale di Andria in direzione Corato, in Puglia. La più grave tra i feriti è una donna di 30 anni trasportata in ospedale in codice rosso. Le condizioni dell'altra persona coinvolta non sarebbero invece preoccupanti. 3 le automobili coinvolte. Una Citroen C3 avrebbe tamponato una piccola utilitaria sulla quale viaggiava la vittima. Dopo l'impatto, il veicolo avrebbe invaso l'altra corsia, scontrando con una Fiat 500 occupata dalla trentenne. Le auto sono state sequestrate. La Polizia di Stato sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
2: 3 giovani tra i 20 e i 26 anni sono indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa attraverso la rete. La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nell'ambito dell'operazione denominata Milizia, coordinata dalla Procura di Milano. Secondo gli investigatori, 3 si dichiaravano vicini alla terza posizione e utilizzavano piattaforme come Telegram per diffondere contenuti suprematisti e antisemiti. Nelle conversazioni avrebbero inoltre manifestato intenzioni violente, anche con il possibile utilizzo di armi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati dispositivi informatici, armi a salve, da soft air, manganelli, coltelli, bandiere, manoscritti, libri e materiale propagandistico.
1: Una turista tedesca di 18 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale su una spiaggia nella zona sud di Rimini nella notte tra il 5 e il 6 luglio. Il giovane accusato, residente in città, incensurato, è indagato a piede libero e respinge ogni accusa. Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa locale, i 2 si erano conosciuti nei giorni precedenti e avevano trascorso la serata in discoteca insieme ai rispettivi amici. Dopo essere usciti dal locale, si sarebbero appartati sulla spiaggia. La ragazza sostiene di aver subito una violenza e denunciato immediatamente l'accaduto alla polizia. Il giovane afferma invece che il rapporto sia stato consenziente e ha consegnato spontaneamente i propri indumenti agli investigatori. Il pubblico ministero ha chiesto l'incidente probatorio per raccogliere la testimonianza della 18enne che vive all'estero. Sono già stati ascoltati gli amici dei 2 giovani e gli addetti alla sicurezza presenti quella notte. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

parole puoi distruggere, confondere, ingannare, rinnovare. Con le parole puoi giocare, puoi dividere e non farti più trovare.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gloria, contempliamo la resurrezione di Gesù.
0: Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: perdona le nostre

0: tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
3: Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
3: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
6: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo.
3: D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
7: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
8: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine Potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine Clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine Fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della Sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra Letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli Infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei veri cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della Famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della Pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

ci colleghiamo in diretta con la chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Verbicaro per trasmettere la Santa Messa. Presiede la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

0: Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Kyrie.

terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria

Preghiamo. O Padre, che continua a seminare la Tua parola nei solchi dell'umanità, accresci in noi con la potenza del Tuo Spirito la disponibilità ad accogliere il Vangelo per portare frutti di giustizia e di pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio.
1: Prendiamo grazie.

Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi di ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque, tu prepari il frumento per gli uomini.

Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.

coroni l'anno con i tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza, stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza.

I prati si coprono di greggi, le valli si ammandano di messi, gridano e cantano di gioia.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù, della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.
1: Amen.

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti». Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?» Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltano con gli orecchi, non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e re e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge la tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore. Anche noi vogliamo, in un certo senso, imitare le folle del Vangelo e affollare le nostre spiagge. La parola di Dio, invece, deve trovare un posto accogliente nel cuore di Dio. Domenica scorsa ci salutavamo festosamente, custodendo e conservando la statua della Madonna, e io dissi: mi auguro che domenica prossima, cioè oggi, la Chiesa sia di nuovo piena. Però ogni nostra parola va a vuoto, perché noi siamo abituati alle cose

nostalgiche, siamo abituati alle cose che ci fa più comodo, magari a far scendere una lacrimuccia vedendo una statua che si conserva, e poi tralasciamo l'essenzialità della vita cristiana, che è la domenica, il giorno del Signore, dove il Signore veramente ci chiama a condividere nell'ascolto della sua parola questa nostra fede che ci è stata data, e che certamente un giorno ce ne sarà reso anche conto di come e di che cosa ne abbiamo fatto del dono della fede, come lo abbiamo alimentata, se nelle cose eclatanti, nelle cose estemporanee, nelle cose del momento passeggero, oppure invece nella perseveranza. E il Signore ci chiede di avere una fede forte, una fede robusta, una fede che si fonda su questa parola che oggi sia Isaia, l'Apostolo Paolo, ancora di più il Vangelo, annunciano che è una parola di speranza. Isaia annuncia con grande forza che la parola di Dio è ancora meglio di come la pioggia e la neve che scendono giù dal cielo e, trovando la terra desiderosa di essere assetata, la terra stessa è capace di poter dare un grande frutto. Così anche l'Apostolo Paolo, scrivendo alla comunità dei Romani: grazie alla fede che noi abbiamo ricevuto, anche noi un giorno saremo immersi in questo capovolgimento della nostra vita, così come tutto il creato, tutte le cose che sono nel mondo, parteciperemo insieme a quella gloria futura che ci è stata promessa. E questa parola è la certezza, che poi l'altra parte, questa parola è Gesù in persona. E Paolo lo dice quando scrive alla comunità dei Galati: quando venne la pienezza del tempo, Dio ha mandato appunto questo suo figlio, che è la parola del Dio vivente, che si è fatta carne ed è appunto venuta ad abitare in mezzo a ciascuno di noi, piantando una tenda, una dimora. Allora ecco che la terra l'ho accolto, ma non tutti. San Giovanni ce lo dice: a quanti ha dato il potere, a quanti lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Veniva nel mondo la luce vera, quella luce che illumina e rischiara le tenebre del mondo, ma gli uomini hanno preferito più le tenebre che la luce. San Giovanni è bello perché, come tutti gli altri, è autentico, è vero. Allora questa parola deve continuare a rischiarare le ombre della nostra vita. Io sono stato chiamato a essere cristiano, discepolo. Allora questo senso che ho nella vita devo saperlo mettere a disposizione di una parola che mi interpella, al di là delle nostre infedeltà, delle nostre mancanze. Il Signore continua a venire non nel passato, non nel futuro, ma nell'oggi, nel presente della nostra vita, perché quest'oggi, questo presente, io devo essere in grado di saper cogliere questa presenza. È vero, tante volte in questi modi che Gesù racconta nella parabola ci rispecchiamo anche noi. Abbiamo la gioia, il desiderio di poter accogliere la parola di Dio, però tante volte facciamo la parte di quella terra dove poi vengono gli uccelli e strappano via quel seme, o come quel seme che cade nei rovi o nei sassi, ma le preoccupazioni non fanno mettere radice alla parola, perché magari le preoccupazioni, gli affanni, il mare, la montagna, tante altre cose prendono il sopravvento anche nella fede e ci portano via, strappando quella fede che è dentro di noi. Però anche siamo terra buona, destinata a produrre frutto. Allora questa parola
il Signore vuole che tramuti il nostro cuore secondo quella profezia di Isaia, che Gesù riprende nel Vangelo. Questo popolo da un cuore indiviso, da un cuore chiuso, che i nostri cuori possano diventare cuori fedeli e ardenti, aspettatori di quella parola che nutre e dà la salvezza a ciascuno di noi. Noi siamo stati destinati per la vita eterna, per costruire già da adesso in questa terra il regno di Dio. E come diciamo sempre, non è chissà dove questo regno di Dio, è in mezzo a noi, è nel nostro cuore, nella nostra vita. E allora educhiamoci a vivere già con lo sguardo rivolto verso l'alto, per raggiungere quei frutti che siamo destinati a portare.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create e per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore, dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la stagione estiva, permeata di luce e calore, accompagna la fecondità e la gioia scaturite dalla Pentecoste. Fatti voce delle attese del creato e dei desideri dell'uomo, rivolgiamoci umilmente al Signore. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: Padre Santo, sostieni la Chiesa, perché a immagine delle prime comunità sia fedele nell'ascolto della Tua parola, perseverante nella preghiera, ardente nella carità. Noi Ti preghiamo. Padre misericordioso, manda operai nella Tua messe, perché non manchino al Tuo popolo i pastori che spezzano il pane della parola e dell'Eucaristia. Noi Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Padre clementissimo, riscalda il cuore dei deboli e dei sfiduciati, perché la sofferenza umana si apra alla speranza. Noi Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Padre della vita, benedici gli operatori del turismo, perché anche grazie a loro l'estate sia l'occasione per gustare le bellezze del creato e dell'arte. Noi Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, compi nel nostro tempo i prodigi della Chiesa apostolica e rinnova la faccia della terra per Cristo nostro Signore.

0: sull'altar.
1: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, o Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo perché fedele interprete dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te la nostra lode acclamando con festosa esultanza.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco da Paolo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore,

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza, per Cristo nostro Signore. Lo ricordo che domani, lunedì, martedì e mercoledì, la messa sarà celebrata alle ore 19 nella Cappella della Madonna del Carmine. Poi gli orari per la festa della Madonna, giovedì 16 luglio, alle 9 in Chiesa Madre, e alle ore 19 la messa solenne qui in Chiesa Madre, e poi a seguire la processione per le vie della comunità. Il Signore sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona serata.

in diretta con la chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Verdicaro, abbiamo trasmesso la Santa Messa. Ha presieduto la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

0: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran annuncia attacchi contro basi americane in diversi paesi del Golfo, mentre Washington afferma di aver colpito oltre 140 obiettivi militari iraniani. A Firenze un uomo di 87 anni finisce in carcere per un furto d'auto. A Crema un 19enne muore dopo essere stato accoltellato. Incidente mortale sulla tangenziale di Andria. Tre giovani indagati per propaganda suprematista e antisemita. A Rimini una turista tedesca denuncia una violenza sessuale. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione d'agenzia di stampa Sabren. Vicina al regime iraniano, diffuso un elenco di obiettivi che sarebbero stati attaccati durante la notte. Tra questi figurano una base in Giordania, la base aerea di Al Udeid in Qatar, un porto in Kuwait, il quartier generale della quinta flotta statunitense e l'area di Al Jufair in Bahrain. Colpiti, secondo l'agenzia, anche il porto di Duqm e depositi di carburante militari americani in Oman. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha intanto avuto un colloquio telefonico con il collega pakistano Ishaq Dar. Islamabad ha invitato tutte le parti alla moderazione e alla de-escalation, ribadendo che dialogo e diplomazia restano l'unica strada per raggiungere la pace nella regione. Il portavoce della Commissione Esteri del Parlamento iraniano, Ibrahim Razei, ha scritto sui social: abbiamo preso il controllo dello stretto di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza.
2: Le forze armate statunitensi affermano invece di aver colpito durante la notte almeno 140 obiettivi militari in Iran. L'operazione è stata condotta in risposta all'attacco iraniano contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Secondo il comando centrale americano, sono state utilizzate munizioni di precisione lanciate da caccia terrestre, navali, droni e unità militari. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti per il lancio di missili e droni, depositi di munizioni, strutture navali, reti di comunicazione e postazioni iraniane per la sorveglianza della costa.
0: Veniamo in Italia. Ha 87 anni ed è in carcere a Firenze per una condanna definitiva relativa al furto di un'automobile commesso 3 anni fa. L'uomo, che fino a poco tempo fa viveva nell'albergo popolare di Via della Chiesa, da 3 giorni si trova in una cella del penitenziario di Sollicciano. Le sue condizioni fisiche sono considerate discrete, ma l'anziano non ha denti e non riesce a masticare alimenti solidi. La direzione del carcere ha quindi disposto il trasferimento nel reparto clinico e ha chiesto alla mensa di preparare per lui esclusivamente pasti liquidi.
2: Un ragazzo di 19 anni è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. L'aggressione è venuta intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana residente in città sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravissime ferite, avrebbe cercato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo a percorrere soltanto poche decine di metri prima di crollare a terra. Le forze dell'ordine sono alla ricerca del responsabile.
0: Un giovane di 21 anni è morto e altre 2 persone sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto nella notte sulla tangenziale di Andria in direzione Corato, in Puglia. La più grave tra i feriti è una donna di 30 anni trasportata in ospedale in codice rosso. Le condizioni dell'altra persona coinvolta non sarebbero invece preoccupanti. 3 le automobili coinvolte. Una Citroen C3 avrebbe tamponato una piccola utilitaria sulla quale viaggiava la vittima. Dopo l'impatto il veicolo avrebbe invaso l'altra corsia, scontrandosi con una Fiat 500 occupata dalla trentenne. Le auto sono state sequestrate. La Polizia di Stato sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
2: 3 giovani tra i 20 e i 26 anni sono indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa attraverso la rete. La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nell'ambito dell'operazione denominata Milizia, coordinata dalla Procura di Milano. Secondo gli investigatori, 3 si dichiaravano vicini alla terza posizione e utilizzavano piattaforme come Telegram per diffondere contenuti suprematisti e antisemiti. Nelle conversazioni avrebbero inoltre manifestato intenzioni violente, anche con il possibile utilizzo di armi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati dispositivi informatici, armi a salve, da software, manganelle, coltelli, bandiere, manoscritti, libri e materiale propagandistico.
0: Una turista tedesca di 18 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale su una spiaggia nella zona sud di Rimini nella notte tra il 5 e il 6 luglio. Il giovane accusato, residente in città, incensurato, indagato a piede libero e respinge ogni accusa. Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa locale, i due si erano conosciuti nei giorni precedenti e avevano trascorso la serata in discoteca insieme ai rispettivi amici. Dopo essere usciti dal locale, si sarebbero appartati sulla spiaggia. La ragazza sostiene di aver subito una violenza e denunciato immediatamente l'accaduto alla polizia. Il giovane afferma invece che il rapporto sia stato consenziente e ha consegnato spontaneamente i propri indumenti agli investigatori. Il pubblico ministero ha chiesto l'incidente probatorio per raccogliere la testimonianza della 18enne che vive all'estero. Sono già stati ascoltati gli amici dei due giovani e gli addetti alla sicurezza presenti quella notte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Senti il fruscio? Questa è Radio Voce Amica. È la frequenza dell'estate. Preparati al drop.

0: serve il nome, serve il segnale. Questa è l'estate di Radio Voce. Amica, l'estate virale. Senti il fruscio. Senti il fruscio. Senti il fruscio. Questa è Radio Voce Amica. È la frequenza dell'estate.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran annuncia attacchi contro basi americane in diversi paesi del Golfo, mentre Washington afferma di aver colpito oltre 140 obiettivi militari iraniani. A Firenze un uomo di 87 anni finisce in carcere per un furto d'auto. A Crema un 19enne muore dopo essere stato accoltellato. Incidente mortale sulla tangenziale di Andria. Tre giovani indagati per propaganda suprematista e antisemita. A Rimini una turista tedesca denuncia una violenza sessuale. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione d'agenzia di stampa Sabren. Vicina al regime iraniano, diffuso un elenco di obiettivi che sarebbero stati attaccati durante la notte. Tra questi figurano una base in Giordania, la base aerea di Al Udeid in Qatar, un porto in Kuwait, il quartier generale della quinta flotta statunitense e l'area di Al Jufair in Bahrain. Colpiti, secondo l'agenzia, anche il porto di Duqm e depositi di carburante militari americani in Oman. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha intanto avuto un colloquio telefonico con il collega pakistano Ishaq Dar. Islamabad ha invitato tutte le parti alla moderazione e alla de-escalation, ribadendo che dialogo e diplomazia restano l'unica strada per raggiungere la pace nella regione. Il portavoce della Commissione Esteri del Parlamento iraniano, Ibrahim Razei, ha scritto sui social: abbiamo preso il controllo dello stretto di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza.
2: Le forze armate statunitensi affermano invece di aver colpito durante la notte almeno 140 obiettivi militari in Iran. L'operazione è stata condotta in risposta all'attacco iraniano contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Secondo il comando centrale americano, sono state utilizzate munizioni di precisione lanciate da caccia terrestre, navali, droni e unità militari. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti per il lancio di missili e droni, depositi di munizioni, strutture navali, reti di comunicazione e postazioni iraniane per la sorveglianza della costa.
1: Veniamo in Italia. Ha 87 anni ed è in carcere a Firenze per una condanna definitiva relativa al furto di un'automobile commesso 3 anni fa. L'uomo, che fino a poco tempo fa viveva nell'albergo popolare di Via della Chiesa, da 3 giorni si trova in una cella del penitenziario di Sollicciano. Le sue condizioni fisiche sono considerate discrete, ma l'anziano non ha denti e non riesce a masticare alimenti solidi. La direzione del carcere ha quindi disposto il trasferimento nel reparto clinico e ha chiesto alla mensa di preparare per lui esclusivamente pasti liquidi.
2: Un ragazzo di 19 anni è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. L'aggressione è venuta intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana residente in città sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravissime ferite, avrebbe cercato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo a percorrere soltanto poche decine di metri prima di crollare a terra. Le forze dell'ordine sono alla ricerca del responsabile.
1: Un giovane di 21 anni è morto e altre 2 persone sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto nella notte sulla tangenziale di Andria in direzione Corato, in Puglia. La più grave tra i feriti è una donna di 30 anni trasportata in ospedale in codice rosso. Le condizioni dell'altra persona coinvolta non sarebbero invece preoccupanti. 3 le automobili coinvolte. Una Citroen C3 avrebbe tamponato una piccola utilitaria sulla quale viaggiava la vittima. Dopo l'impatto, il veicolo avrebbe invaso l'altra corsia, scontrandosi con una Fiat 500 occupata dalla trentenne. Le auto sono state sequestrate. La Polizia di Stato sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
2: 3 giovani tra i 20 e i 26 anni sono indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa attraverso la rete. La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nell'ambito dell'operazione denominata Minizia, coordinata dalla Procura di Milano. Secondo gli investigatori, i 3 si dichiaravano vicini alla terza posizione e utilizzavano piattaforme come Telegram per diffondere contenuti suprematisti e antisemiti. Nelle conversazioni avrebbero inoltre manifestato intenzioni violente, anche con il possibile utilizzo di armi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati dispositivi informatici, armi a salve, da soft air, manganelli, coltelli, bandiere, manoscritti, libri e materiale propagandistico.
1: Una turista tedesca di 18 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale su una spiaggia nella zona sud di Rimini nella notte tra il 5 e il 6 luglio. Il giovane accusato, residente in città e incensurato, è indagato a piede libero e respinge ogni accusa. Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa locale, i 2 si erano conosciuti nei giorni precedenti e avevano trascorso la serata in discoteca insieme ai rispettivi amici. Dopo essere usciti dal locale, si sarebbero appartati sulla spiaggia. La ragazza sostiene di aver subito una violenza e denunciato immediatamente l'accaduto alla polizia. Il giovane afferma invece che il rapporto sia stato consenziente e ha consegnato spontaneamente i propri indumenti agli investigatori. Il pubblico ministero ha chiesto l'incidente probatorio per raccogliere la testimonianza della 18enne che vive all'estero. Sono già stati ascoltati gli amici dei 2 giovani e gli addetti alla sicurezza presenti quella notte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano, e noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo

0: 2 per 1000, compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
0: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
3: Risplode la tensione nel Golfo, l'Iran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz, ma Donald Trump sostiene che sia ancora aperto. Negli Stati Uniti è morto improvvisamente il senatore repubblicano Graham, stretto alleato del presidente. Polemiche in Italia per la partecipazione del governo al vertice americano sul terrorismo di estrema sinistra. Nuovo scontro politico sul caso Ranucci, mentre la redazione di Report respinge ogni accusa. A Genova muore un sub durante un'immersione al Cristo degli Abissi. A Cagliari un uomo spara contro la titolare di una palestra e poi si uccide. Settimana di caldo estremo sull'Italia con punte oltre 40 gradi, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Riesplode la tensione nel Golfo. L'Iran ha annunciato durante la notte la chiusura dello stretto di Hormuz e ha colpito un portacontainer cipriota che tentava di attraversarlo. Washington ha risposto con nuovi raid contro obiettivi iraniani. Teheran ha quindi reagito prendendo di mira alcune basi americane nei paesi arabi vicini. Abbiamo preso il controllo di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza. Per noi è più importante del nucleare, ha dichiarato un consigliere della guida suprema Khamenei. Donald Trump sostiene invece che lo stretto sia ancora aperto e afferma che l'Iran sia stato colpito pesantemente. Intanto a Kiev il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo e la sostituzione della premier. È morto improvvisamente all'età di 71 anni il senatore repubblicano Graham, una delle figure più influenti del partito e stretto alleato di Donald Trump. Secondo le prime informazioni il decesso sarebbe stato provocato da una breve improvvisa malattia, probabilmente un arresto cardiaco. Il senatore era appena rientrato da una missione in Ucraina, paese del quale era un convinto sostenitore. Trump lo ha ricordato come un vero patriota americano. È polemica per la decisione del governo italiano di partecipare con un sottosegretario al vertice convocato dal segretario di Stato americano Marco Rubio sul cosiddetto terrorismo transnazionale di estrema sinistra. Il tema rappresenta uno dei punti centrali dell'agenda politica di Donald Trump. Il Partito Democratico parla di una missione indecorosa per compiacere il presidente americano. Ancora più duro il Movimento 5 Stelle, che accusa Giorgia Meloni di voler rientrare nelle grazie di Trump sposando nel modello politico. Diventa intanto un caso anche il mega yacht dell'ambasciatore americano Fertitta. Angelo Bonelli chiede al governo chiarimenti sull'utilizzo della scorta. Non si placa la polemica attorno al report. Fratelli d'Italia torna ad attaccare Sigfrido Ranucci, invitandolo ad approfittare della pausa estiva per chiarire i rapporti con Walter Lavitola. Il partito ha pubblicato sui social una grafica ironica con la scritta «Report non va in vacanza, invece sì». La redazione del programma, le cui repliche estive sono state sospese dalla RAI, fa quadrato attorno al conduttore. «Siamo sotto attacco, ma non ci fermiamo e continuiamo a lavorare con la determinazione di sempre», affermano i giornalisti. Ranucci respinge anche le contestazioni contenute nell'esposto che Fratelli d'Italia intende presentare in procura. «Non esiste alcuna inchiesta di report condizionata dalla Vitola», sostiene il conduttore, definendo errati i presupposti dell'iniziativa. Una subacquea di 56 anni è morta durante un'immersione al Cristo degli Abissi, la celebre statua sommersa di San Fruttuoso di Camogli, nel Levante genovese. L'allarme è scattato intorno alle 13. A chiedere l'intervento dei soccorritori è stato il diving che accompagnava il gruppo. Dopo che la donna avrebbe accusato un malore mentre si trovava sott'acqua, sul posto sono intervenuti la capitaneria di porto e l'elisoccorso, ma per la 56enne non c'è stato nulla da fare. L'immersione si stava svolgendo nell'area marina protetta ad una profondità compresa tra i 10 e i 17 metri. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte. Tragedia a Cagliari: un uomo di 52 anni, dopo essersi visto rifiutare l'iscrizione ad una scuola di danza, è esploso un colpo di fucile contro la titolare della palestra. La donna è riuscita a mettersi in salvo e non è stata raggiunta dal proiettile. Subito dopo l'uomo ha rivolto la stessa arma contro di sé e si è tolto la vita. Quando la polizia è arrivata sul posto ha trovato il corpo senza vita del 52enne a terra, con accanto il fucile calibro 12 utilizzato per sparare i due colpi. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia, con temperature superiori ai 40 gradi, soprattutto nelle regioni del centro-sud. La fase più intensa è prevista tra martedì e mercoledì in Sardegna. Si potrebbero raggiungere punte di 42 gradi. Il caldo colpisce anche gli ecosistemi. Le acque del Po hanno raggiunto temperature troppo elevate, provocando una moria di cozze e vongole, con quintali di molluschi uccisi. Allarme anche al Tour de France, dove la tappa odierna è stata accorciata di 30 km. Una possibile svolta è attesa intorno a venerdì, quando un fronte instabile dovrebbe raggiungere le regioni settentrionali, portando temporali e un calo delle temperature. Ed è tutto per il momento. Grazie ancora per l'ascolto. A dopo.
2: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbica.

0: che hai passato.
1: Sono le 20 e 30 minuti.
2: RVA, Radio Voce Amica.
3: Exclusive Dance Chart.
4: Exclusive Dance Chart.
5: Più musica, più dance, la migliore, la più forte. Ben ritrovati con il mondo della Exclusive Dance Chart. 15 tracce perfette per ballare e cantare insieme per questa pazza estate 2026. On the mic ci sono io, Mox Martinelli. Al mix and play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
6: Lascia la chart questa settimana.
5: In uscita dalla Exclusive Dance Chart con un grande sentimento di nostalgia ci saluta Jonas Blue.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Quante emozioni nel vecchio podio di 7 giorni fa. Number 3 per gli Anadore e 54 Ultra con Talk to You.

alla Exclusive Dance Chart. Cavalchiamo l'onda del successo. Ecco al numero 13 i Medusa, il trio italiano con il maggior numero di streaming di sempre e candidato ai Grammy. Con la voce di Harry Camomile sono in 13esima con Don't Wanna Go Home. Medusa, Exclusive Dance Chart.

Numero 12. Pensate che 3 mesi fa saliva per la prima volta sul palco dell'Harrison, quasi sconosciuto. Lui è Samurai Jay e con Flamenco Paranoia si sta candidando come uno dei tormentoni dell'estate 2026. Samurai Jay, 12° alla Exclusive Dance Chart questa settimana.

Amor Moin, freccetta lì su per la nuova di Molly Molella. Sulle note di To The Night, il singolo che faceva da colonna sonora al film Il Ciclone di Leonardo Peraccioni, ecco Giovanna, una canzone che ci sta facendo davvero scatenare per quest'estate. Un singolo davvero esplosivo. Molella, Nick Peloso, John Peralta, Giovanna, non

per il flashback di questa settimana il salto è davvero breve. Anno 2025, grande successo per Bad Bunny, che celebra la sua New York con il simbolo dei portoricani, Nueva Yol. Se te quiere divertir, è il flashback, devi bailar. Nueva Yol, Bad Bunny.

Riusciremo i nostri eroi a farvi scoprire la nuova numero 1? Ma passiamo dalla numero 7, Exclusive Dance Chart, seconda parte con Moving to the Sun, un celebre brano di Pause originariamente composto da Imal Angel. Un enorme successo grazie al produttore Ugel e la cantante statunitense Ultra Nate. Fate uscire il vostro calore, abbronzate tutti! Muovetevi al ritmo di I'm

Nel cammin di nostra chart ne abbiamo altre due hit imperdibili. Lasciatevi catturare da I Don't Mind, la contagiosa traccia di Sam Jacobs ed Ezra Nuray. E vogliamo parlare anche della nostra fantastica numero 5. Preparatevi a super ballare con gli Another e 54 Ultra, Tall to You. Sempre attiva, magica e selettiva, Exclusive Dance Chart, la tua

L'indimenticabile hit di Giuni Russo dell'86 è tornata a rivivere grazie a Lo Zio Peter, KJ Freak, Simo Lu e la special version di Mario Ana. Alghero, Alghero, il successo è quello.

Magica seconda parte con la Exclusive Dance Chart, Imale Angel, Yugel, Sam Jacobs, Aestra Nurey, Another, 54 Ultra, lo zio Peter, KJ Freak, Topic, Becky G, Madonna, Sabrina Carpenter. Se siete d'accordo, si vola in prima. Number.

Cocktail perfetto alla numero 1 con i The Bowser e Magnetic. Un pezzo tra beat house energico, linee vocali coinvolgenti e arrangiamenti con texture jazzate. Salite in prima, ci sono i The Bowser, Magnetic, number 1.

0: ancora tante hit nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Le canzoni che coloreranno la vostra estate 2026 saranno presenti nel prossimo viaggio con la Exclusive Dance Chart. Saluti da Max Martinelli, ci sentiamo presto. Exclusive Dance
1: Chart. Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
3: Sono le 21 e 25 minuti.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: E si tornasse a nascere in uscigliesse a te, volesse una tua cuore, non chi sta ambietta a me, non consumasse tempo, che ha già perso a te.

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai noi.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

I soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il cavolo.

0: volendo.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorrei.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

sarà. E tanti auguri da papà papà. Spendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, me, me, che tutti

Mi avete detto, le cose vanno male. Devi venirci incontro. Devi fare la tua parte. E tante altre cose che

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.

oggi ci siamo detti amore. Quante parole da dimenticare e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

testa girano.

0: 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: RVA, Radio Voce Amica.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine